questa e la devi togliere con la sinistra. Dai la cera, togli la cera. Il respiro lo prendi con il naso e lo metti dalla bocca. Dai la cera,

Elmo voi, però in realtà sono dei civili coi. Con mi cara austera, vendo fr-